Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: chiudiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing Gristle.

suis le fils d'une société fondamentalement...

Fucking love shit.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: prova, prova, prova, prova, prova. Prova, prova, prova. Prova, prova, prova, prova, prova. Prova. Co***o, porco Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! MRDA! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con

orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, con le Nesquit il latte di nuovo grigio e mi sono tornati bubboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Multitox.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato, come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse. Le zone rosse.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: CocoPro?
0: No, CocoProfago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! CocoProfago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago. Dai ragazzi.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti. Viaggio informato.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con lei.

0: Quality Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condivisa.
3: Multitox è bellissimo.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

Ed eccoci qua a sorpresa, a un orario impresentabile, 12.53 inizia sorpresa agli guai. La trasmissione che oramai non si aspetta più nessuno, ma comunque arriva prima o poi. Insomma, rinizia piano piano l'anno radiofonico. Non lo so, io sono un po' più tarato sul gennaio, al massimo sono disposto ad accettare il marzo come inizio dell'anno, di sicuro non settembre. Ma invece di perdersi così in nozioni calendaristiche, vi do il benvenuto a tutte e tutti voi. Spero che i più siano tornati, perché questa città è diventata fin troppo noiosa. Intanto già squilla il telefonino, sono molto felice. Fatelo squillare anche voi. Per quanto riguarda il telefonino, avete il solito numero 3466673263. Chiaramente il gancio, il servizio Cisti Viaggiare Informati è attivo. E poi, come al solito, sempre il telefono fisso allo 011 249 5669. E metto le mani avanti, visto che sarà un po' la puntata degli scivoloni. Questo è quello che succede a non trasmettere dopo un bel po' di tempo, ma francamente la cosa non mi spaventa. Bravo. Andiamo avanti, visto che appunto sarà piena di scivoloni la puntata, iniziamo in una maniera veramente particolare per Alli Guai. Andiamo avanti, questa è l'immagine, sì, ciao, numero uno, questa è la canzone di copertina.

Oggi iniziamo così, con una voce che non ha bisogno di presentazioni, quindi me ne starò anche un po' zitto. Tanto colgo l'occasione con questo disco di salutare e abbracciare Cecilia, che oggi ci ascolta da lassù, chiaramente sto intendendo la montagna.

Il 12 settembre al Mescal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

E oggi è una di quelle puntate che non ha bisogno di parole, così evitiamo pure gli scivoloni tanto citati, almeno li faremo solo musicalmente. E ci siamo spostati a New York dopo l'inizio fresco insieme a Bjork. Ci stiamo ascoltando questo gruppo che è arrivato alle mie orecchie da poco tempo. Sto ancora cercando di capire un po' chi sono, cosa fanno. Hanno fatto due lavori anche molto diversi l'uno dall'altro. Questo è il nuovo album, si chiama Magazine. Dura 11 minuti. Tutte tracce da un minuto, 30 secondi, cose del genere. E vabbè, comunque è difficile un po' da capire musicalmente anche la scena in cui sono inseriti, visto che comunque loro vengono dall'underground newyorkese. In realtà da poco hanno firmato con la 4AD e sono anche molto spinti a livello giornalistico. E vabbè, musicalmente comunque belli disturbati, sul palco belli istrionici, e devo dire che questo contrasto un po'. Due domande me le fa venire in testa, ma nessun problema. Intanto ci godiamo la scomposizione poliritmica e i rumori di fondo.

E ora cambiamo ancora, continuiamo a scivolare in giù, ma rimaniamo comunque a New York. Se voi foste qui con noi capireste che c'è un gran collegamento fra l'album di prima e quello di adesso, Your Day Will Come di Chanel Beats. Due realtà appunto newyorkesi.

Vabbè, non faccio mistero. Il fatto che nell'ultimo mese la preparazione per Alliguai è stata un po' carente, ma in generale l'ascolto della musica, ho ascoltato un po' di nuove uscite, fra cui quelle che stiamo ascoltando. Scelta chiaramente molto disarticolata, senza un senso logico, ma va bene così. Probabilmente anche molto lontani dal core di Alliguai, ma non importa.

La bobina di Eliguai quest'oggi si è un attimo interrotta, ma riprende subito con i Tens. Album appena uscito per la Manger Records, No Cure.

Ed eccoci qua, direi che ci siamo. Parte adesso la sigla di chiusura. Un salutone a tutte e tutti. Ci risentiamo nelle prossime settimane con la formazione al completo. Buon pomeriggio, buona serata. State su Blackout.

0: attenzione.
1: Capito. 105 250.
0: Capito. E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Bella la storia.
2: Scusa, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

15:05. Continuano le trasmissioni in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo sabato 5 settembre 2026. Pronti e pronti per una nuova navigazione in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Quindi benvenute e benvenuti a bordo. In diretta dagli studi blackoutiani di Via Cecchi 21 barra A, con la redazione di Black Milk, Mr. Baron One in voce alle selezioni, DJ Ghost a curare la parte tecnica, come sempre per ammorbidirvi, per alzare l'asticella della vostra zona comfort nel relax pomeridiano. Grazie alle salvifiche frequenze di Radio Blackout che potete ascoltare con diverse modalità di ricezione, 105.250 megacicli attraverso il segnale digitale DAB, Digital Audio Broadcast, attraverso la modalità dello streaming radioblackout.org e ovviamente su tutte le piattaforme che rimbalzano lo streaming blackoutiano. E poi come sempre i contatti telefonici che vi permettono di far sentire la vostra presenza nell'etere, di mantenere attivo il servizio Cisti Viaggiare Informati, per segnalare le presenze sgradite, posti di blocco, retate, controlli su bus e metro e quant'altro. 011 24 95 669, diretta blackoutiana, comunicazioni volanti squillini, 346 66 73 263, il numero del mobile di Radio Blackout. SMS, Signal, WhatsApp e Telegram sono le modalità di messaggistica istantanea che potete utilizzare per comunicare con gli studi di Via Cecchi 21 barra A.

viaggio pieno di Black Milk inizia da questa nuova uscita della Acid Jazz Record, disco intitolato Holding It Down, a firma di Soul Revivers, progetto di David Hill e Nick Manasseh, due nomi storici della scena reggae dub britannica. Traccia in sottofondo Like a Lion con la voce di Miss Susan Cadogan. Continuiamo con la title track che vede la collaborazione vocale di Ash Walker, Hold It Down.

Holding It Down, la voce di Ash Walker, Soul Revivers, uscita della fine del mese di agosto 2026 per la ACD Jazz Record. Tanto un saluto a chi cavalca la buona onda sotto mentite spoglie. Ci siamo ancora una traccia in compagnia di David Hill e Nick Manasseh. Traccia intitolata No Place, in precedenza il fusion in vocale della prima traccia era di Stand Across, questo invece No Place vede la collaborazione di Susan Cadogan.

15:22 minuti. Sempre all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout di questo sabato 5 settembre 2026 in compagnia di Black Milk. Siamo entrati all'interno di, della raccolta che va a celebrare 45 anni di release, più di 300 album per Neil Fraser, meglio conosciuto come Mad Professor. Melodies International present Ariwa Sound, bello showcase di tracce che vanno appunto a coprire 45 anni di release tra reggae, dub e lovers rock. Losing Time for Love, Miss Coffee. Questa sonorità è un saluto speciale a Pablo, a.k.a. Double F, a cavalcare la buona onda blackoutiana. Andiamo nuovamente ad incontrare la voce di Sandra Cross, già trovata all'interno di Holding It Down, The Soul Revivers. Questa è I Live For You.

Sandra Cross, I Live For You, sempre all'interno di Melodies International, Presence, Ariwa Sound, Neil Fraser, che è il Mark Professor. Andiamo ad estrarre ancora una traccia da questo bello showcase, direttamente dagli studi di South London, Miss Queen Omega, Rockin' and Popping.

Continuiamo la navigazione sempre in compagnia di Sweet Reggae Music. In questo caso collaborazione tra la band di Tour France de Ligurian insieme a McNuff Family, Nadia Winston e Kush McNuff in the yard. Questo è See I Face da Africa My Destiny Soul Nurse Record. Adesso andiamo in casa di una produzione, King Jammies, Rebel Dota, Miss Asa, Lineage. Open your eyes, Luwatol.

as a lineage Nuwah Talk da Rebel Dota Jammies Record VP. Intanto vi segnalo anche un appuntamento che partirà dalle ore 17 allo spazio sociale Visrabbia di Avigliana, via Galignè 40. Tessere la rete dell'abbondanza dalla foresta di Atlanta alla Valle di Susa. Incontro e laboratorio con Abundi Alvarado, attivista trans indigene tra le fondatrici del progetto Autonomous Kitchen Council, che sarà in Valle di Susa per un doppio incontro incentrato sulle tematiche del cibo, del mutuo aiuto e della solidarietà attiva. Quindi per la giornata di oggi, dalle ore 17, laboratorio di cucina con Abundi Alvarado di Anonymous Kitchen Council allo spazio sociale Visrabbia di Avigliana, e domani, domenica 6 settembre, presso l'associazione La Credenza a Bussoleno, presentazione della fanzine di Anonymous Autonomous Kitchen Council. Poi dalle ore 18 dalle ore 19.30 apericena, e dalle ore 21 proiezione del docufilm sulla difesa della foresta di Atlanta, Stop

Ancora una traccia con la voce di As a Lineage, poi ci spostiamo sulle assolate spiagge della California. We are the rebels, don't try to stop us. Questo è Rebels in Town.

Sun Dub, Earl Chinna Smith, Santa's Away. Da Shot Your Arrow. Con la raccomandazione fondamentale di fare sempre centro quando fate shot. In realtà non siamo sulle assolate spiagge della California, ma siamo a Brooklyn, ma con il riscaldamento globale ormai differenze climatiche sono labili. Uscita targata Easy Star Record. Continuiamo a viaggiare all'interno di Shoot Your Arrow. Questa è The Sun.

0: Stand Up, The Sun, Shot Your Hair of Easy Star Record. 15:53 minuti, ci prepariamo per il primo giro di boa sulle frequenze di Radio Blackout in questo sabato 5 settembre 2026, in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. A chiudere, tornando indietro in questo 2026, al mese di marzo, da Dub Will Keep Us Together. Para calmar tu alma. Compagnia di Dub Colossus and the Gods Made Dub.
1: Para calmar tu alma y sacarte de la lámpara.

cielo sincero.

16:05, sempre in navigazione sulle libere frequenze di Radio Blackout, sabato 5 settembre 2026. Effettuato il primo giro di boa in compagnia di Black Milk. Ed è ancora in modalità estiva, bassa velocità. Sonorità cariche di groove. Vitesse and comfort. Un saluto e un ringraziamento a chi apprezza le sonorità Black Milk di questo sabato. 346-66-73263. Partiamo da Tokyo, Japan. Nuovo lavoro per Jaribu Afrobeat Orchestra. Disco intitolato MTT Money Talk Talk or Mad Tyrant. Uscita targata Soul Garden. Questa è Army of Sorrow. Mezz'oretta di Afrobeat All Around the World. Ancora in compagnia di Jaribu Afrobeat Orchestra, questa è Old Man Country.

Jaribu Afrobeat Orchestra, Old Man Country, da MTT Money Talk Talk or Mad Tyrant, ensemble di 13 elementi.

Il verbo dell'afrobeat continua anche nelle prossime due tracce. Direttamente dalla Linear Labs di Los Angeles, disco intitolato Afro Disco Macossa per il poliedrico e sempre direi ispirato Adrian Young. Questa è proprio la title track, Afro Disco Macossa.

Afro Disco Macossa, Adrian Young, compositore, arrangiatore, produttore discografico che basa la sua attività nei dintorni di LA. Musicista assolutamente prolifico con più di 20 volumi per le serie Jazz is Dead, poi registrazioni con Tony Allen e Ebo Taylor. In questo caso un bel patchwork ipnotico di afrobeat, funk e disco. Adrian Young ci accompagna anche per la prossima traccia, poi ci spostiamo a Erotoro, a Wellington. Due tracce da We Are Here a Star Time, sempre cavalcando il verbo dell'afrobeat. Intanto ci gustiamo la traccia intitolata Everybody.

Adrian Young, Everybody, Afro Disco Macossa. Prossima tappa, passiamo dal Ruanda per arrivare fino a Aotearoa, Wellington, altro ensemble molto nutrito, 10 elementi, Star Time, capitanati dalla voce di François Biamana, Giuda, We Are Here, il loro nuovo lavoro, questo è Rasta Need Water.

Star Time, Rasta Needs Water, da We Are Here, da Wellington, New Zealand, disco che raccoglie registrazioni tra il 2024 e il 2025 per questo ensemble di 10 elementi, anche loro focalizzati sul verbo dell'afrobeat. Tanto saluto speciale al buon Tiger Diego. A proposito di palinsesto del sabato, ritornerà sabato prossimo con Humo Radio. Si torna in sella, lucidate gli speroni, The Hotspur. Ci gustiamo ancora una traccia in compagnia di Star Time, poi dopo approdiamo nella Repubblica Democratica del Congo. Due tracce per il nuovo lavoro di Jocelyn Balou, disco intitolato Borumba. Intanto ci gustiamo questa Stop the War, RT Seger.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del

live set. Johnny Boy, Yashin, visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

16:40 minuti. Siamo arrivati fino alla Repubblica Democratica del Congo. Per un disco in realtà uscito nel mese di marzo, intercettato ultimamente grazie ai voli internazionali che dall'aeroporto di Kinshasa ci hanno portato questa copia fisica fino qui all'aeroporto internazionale di Collegno. Jocelyn Balou, formatosi con la Bacolo Music International, due grandi discepoli di Wendo Colosoi, un vero e proprio omaggio ai veterani della rumba congolese o della rumba zairoise. Un genere musicale che ebbe il suo apice dal 1940 fino ai primi anni 70. Inconfondibile chitarrina che ha accompagnato tante navigazioni di Black Milk sulle frequenze blackoutiane. Questa è la traccia intitolata Tata Nimi. Intanto vi ricordo che questo pomeriggio dalle ore 16 è aperto il centro di documentazione Porfido, via Tarino 12C, Vanchiglia.

Jocelyn Balù ci accompagna anche per la prossima canzone. Poi con queste sonorità ci è venuta un po' voglia di zouk, di sonorità dal Caribe. Ma intanto ci gustiamo questa Yamba Nga direttamente da Borumba.

Jocelyn Balu Yambanga. La seconda traccia è estratta da Borumba. In questa traccia direi evidenti le influenze del ndombolo, l'evoluzione musicale del soukous e della rumba congolese molto diffuso e ballato nella metà degli anni 90. 16:49 minuti. Prima di trasferirci verso le piccole Antille, vi ricordo un appuntamento che ci sarà la settimana prossima, martedì 8 settembre, al presidio Notav di San Didero, aperitivo condiviso e passeggiata, appuntamento dalle ore 19:30. Con modalità Bella Vita, condividi e porta da mangiare e da bere. Poi passeggiata dopo l'apericena verso il cantiere di San Didero del nuovo autoporto. Appuntamento al presidio Leonardo Peltier a San Didero dalle ore 19:30, località Baraccone sulla statale 24, martedì 8 settembre 2026.

0: quindi le ultime due tracce le andremo ad estrarre da Casa Zouk, Zouk Criollo, Rap and Raga, Compa e Woka Modern, dal 1987 al 1998. Raccolta musicale curata da Emilio Mar.
1: Ay, ña parentis, Yamina da Marta, Bopaga Censura, Boliga Radio Blackout.

per il finale di questa seconda ora di navigazione. Siamo planati all'interno di The Click Casa Zouk. Monique Seca, MFV. Luci e colori dalle Piccole Antille tra il 1987 e il 1998. Parliamo di Guadalupe, Martinica, San Barte, dintorni. E quindi andiamo a chiudere questa seconda ora di navigazione, ultimo giro di boa. Compagnia di Queen Shia con la traccia intitolata Rosalie, Rosalie.

17.05 minuti. Ultimo giro di boa effettuato per la navigazione di Black Milk di questo sabato 5 settembre 2026 sulla buona onda blackoutiana. Rallentiamo decisamente i BPM, rimaniamo sempre avvolti da bassi profondi, sonorità soul e trip hop all'interno di You and Me, progetto che arriva da Vilnius, Lituania, MR Unjehuma, uscita per l'etichetta belga Ström TV, da cui la settimana scorsa abbiamo ascoltato il nuovo lavoro di Sophie Birch. La traccia intitolata Vasare, antipasto che poi ci porterà dopo la prossima traccia all'interno di Before the World Blows, nuovo lavoro per Erika Badu and the Alchemist. Ma intanto gustiamoci questa Little Bit of Sun, MR Unjehuma.

Blow, collaborazione tra Erika Badu e The Alchemist. Artista e compositrice che vive e si ispira su un altro pianeta rispetto alle omonime e omonimi colleghi della scena. Dopo ben 11 anni dal suo ultimo lavoro, But Can Use My Phone, dopo capolavori come Baduism, Mama's Gun, New America Part 1 and 2, quindi 5 dischi in tanti anni di carriera, rappresentano anche dei punti di forza di Erika Badu, quindi di non rientrare all'interno delle strategie dell'industria discografica, quindi della sovrapproduzione, ma prendersi il tempo, immagazzinare, raccogliere ispirazioni. Visto che ha avuto una lunga gestazione, suonato spesso e volentieri dal vivo con la backing band di Erika Badu, The Cannabinoid, ma i nomi direi più adatto per confezionare il viaggio insieme ai beat di The Alchemist in questa Icos.

0: quindi continuiamo a rimanere in sella, visto che Erika Badu arriva direttamente da Dallas. Siamo ancora un paio di tracce, il disco è la durata di un'ora, sicuramente non il disco perfetto, ma che come sempre ci porta su un altro livello per le produzioni, le interpretazioni.
1: Es una bruja, es una doctora de brujas, brujas, brujas.
0: Quindi gustiamoci anche questa Witch Doctor, la bruca, le masche, all'interno di Before the World Burns.

No es una bruja, es una curandera, witch doctor. Erika Badu, The Alchemist. Un viaggio tra i vari ambiti della black music, mettiamola così. Uscita targata Control Freak Record, Dallas.

17:22 minuti per quello che riguarda il proseguo del palinsesto, se non verremo smentiti. Dalle ore 18 le dirette continuano con Tanz Bambolina, ritorna in sella Mitch ai controlli fino alle ore 19:30. Poi brava ragazze, forse sì, forse no. Questo è anche il bello del palinsesto cangiante del periodo estivo, che continua con l'ennesima ondata di calore, quindi non ritirate le vostre ciabatte. L'ultima traccia che andiamo ad ascoltare è quella che sicuramente la più jazzata del disco, ovviamente gli ospiti che trovate all'interno di questo Before the World Blow sono diversi, innumerevoli, credo ci sia la fila per poter fare un featuring in un lavoro di Erika Badu. Noi abbiamo dovuto rinunciare purtroppo perché dovevamo trasmettere, è la triste verità, qualcuno dovrà pur farlo.

Quindi gustiamoci la traccia intitolata Black Box. Erika Badu di Alchemist e il sax di Kamasi Washington.

0: 17:30 minuti. Allora, noi ci colleghiamo in questo momento in diretta con Livorno, dove è in corso il corteo nazionale in difesa degli orti urbani. Abbiamo un compagno in collegamento. Ciao, benvenuto su Radio Blackout.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao, allora raccontaci un po' come sta andando il corteo e se hai anche voglia di fare un breve riepilogo della vicenda che negli ultimi, diciamo così, l'ultimo mese vi ha visti direi molto impegnati con anche questa ordinanza di sgombero in seguito alla vendita del terreno che è occupato da 14 anni.
1: Sì, allora oggi siamo una marea, veramente tantissime persone, ci aspettavamo tanta partecipazione ma non così tanta, siamo 3.000 forse di più, tantissima gente di Livorno ma anche da tutta Italia che è venuta a portare solidarietà per questa lotta e quindi insomma siamo in questo momento molto felici per questa partecipazione. Il corteo si sta spostando ora sul lungomare, arriverà davanti al comune di Livorno in piazza del municipio e proprio per far sentire all'amministrazione e cosa ne pensa la città rispetto a questa lotta, e una lotta appunto che va avanti da tempo ma che ora sta entrando un momento caldo perché come dicevi c'è questo sgombero imminente che l'amministrazione sta portando al momento avanti, non vuol sentire ragioni e quindi niente, in questi giorni ha preso via un campeggio che domani terminerà, però da domenica sera poi partiranno i presidi permanenti per presidiare tutti gli ingressi e difendere l'area verde di Via Goito, uno dei pochi polmoni verdi rimasti nella città di Livorno.
0: Sì, ecco, progetto che è al centro di una speculazione edilizia. Io ho cercato un po' di informazioni e ho visto anche un lungo decalogo del comune sulla questione che ha cercato insomma di negare che fossero a conoscenza dell'accordo eccetera eccetera, in cui si cita anche il fatto che questo nuovo progetto comunque dovrebbe interessare una porzione molto bassa, quindi del 2% rispetto a quella totale degli orti urbani a rischio cementificazione, mentre tutto il resto dovrebbe rimanere un polmone verde. Volevo chiederti appunto a te direttamente, a tutte le attiviste e gli attivisti che sono impegnati in questi anni, se la questione sta proprio così oppure diciamo così la solita dichiarazione di facciata per cercare di scaricarsi le responsabilità.
1: No, allora il comune, diciamo, c'è questo accordo con il costruttore privato Frangerini che prevede appunto che dell'area di 6 ettari l'80% vada al comune e il 20% rimanga vada al privato costruttore. E loro in una conferenza stampa hanno presentato un progetto, diciamo, ridicolo di ecoquartiere, presentando dei puntini microscopici come se le palazzine che dovranno costruire saranno calate dall'alto. Ma si tratta di vero e proprio greenwashing, lì dovranno costruire 4 palazzine, quindi l'area sarà devastata perché ci sarà bisogno di passaggio di camion, di costruire parcheggi, di fare la viabilità, quindi le bugie, diciamo, dell'amministrazione e del costruttore Frangerini sono state montate i giorni scorsi durante una conferenza che ha tenuto il Comitato degli Orti Urbani. E quindi ecco, la situazione è un po' questa.
0: Sì, ma assolutamente, direi appunto come ci ricordavi. Il comune sì, ha cercato insomma di scaricarsi un po' la questione e, però insomma direi che la speculazione è evidente, anche perché nonostante come ci raccontavi tu appunto quella piccola porzione, come direbbero loro, il 20%, in realtà poi ci sono tutta una serie di opere collaterali che devono essere messe a punto per la costruzione, quindi insomma la devastazione di tutta questa area che appunto da 14 anni è portata avanti da attivisti e cittadini che abitano il quartiere e che ne hanno fatto appunto un punto fondamentale di resistenza anche contro il cambiamento climatico, perché ovviamente come dicevi tu una delle poche aree verdi di Livorno va sicuramente preservata e difesa.
1: Sì, così come dici te, loro hanno presentato questo progetto parlando di un 1,83% che sarà cementificato, una percentuale assolutamente falsa, come dicevo prima, e quindi niente, l'area appunto rimane uno degli ultimi polmoni verdi della città, che come tante città d'Italia è sempre più soffocata dal cemento, un'area che se non ci fosse stata nel 2017 quando c'è stata l'alluvione con 8 morti a Livorno, ci sarebbero stati molti più danni, perché ha fatto proprio da spugna, ha assorbito tantissima acqua e quindi sarebbe chiaramente un danno enorme alla collettività, a tutta la città di Livorno.
0: Molto bene, quindi come ci hai ricordato in precedenza, la manifestazione molto partecipata arriverà nella piazza del comune, poi ci sarà ancora la giornata di domani che andrà a concludere questa 3 giorni di campeggio, come ci ricordavi appunto continueranno però i presidi permanenti per 24 ore su 24 per questo previsto sgombro che insomma dovrà avvenire, a quanto si dice, nei prossimi giorni. Quindi io per ora ti ringrazio, ovviamente se ci sono aggiornamenti i microfoni di Blackout sono aperti e direi che ci sarà occasione di risentirsi nello spazio informativo di Radio Blackout.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Ciao, grazie, buon corteo. Ciao, grazie.

17:39 minuti. E abbiamo sentito anche la corrispondenza telefonica da Livorno, dove è in corso questo corteo nazionale in difesa degli orti urbani di Via Goito, uno degli ultimi polmoni verdi di Livorno a rischio cementificazione. Tanto ringraziamo anche chi insomma testimonia direttamente quelli degli orti urbani di Livorno siano un posto pieno di vita e di natura, che appunto ha avuto l'occasione di passare da quelle parti per la critical mass del mese di giugno di quest'anno. Quindi come sempre solidarietà alle compagne e ai compagni, che cittadini e cittadine che stanno portando avanti da 14 anni questa lotta. In sottofondo Feel It, title track del nuovo EP a firma di Colonel Red.

prepariamo per la volata. Sottofondo Something in My Soul, Diggs Duke, dando all'interno di Universal Love, raccolta musicale per celebrare il decennale della Love Injection, etichetta discografica nonché party itinerante in quella di Brooklyn. E quindi ci gustiamo questa inclusion, The Soul Cosmic Heart Dub, Miss Angela Johnson.

Angela Johnson, Inclusion, The Soul Fist Cosmic Heart Dub, The Universal Love, 10 Years of Love Injection. Ci siete 50 minuti, quindi ultima lunga traccia che vi porterà poi direttamente a proseguire la navigazione con Tanz Bambolina Mission Control. Quindi l'invito come sempre è quello di rimanere agganciati agganciati alle libere frequenze di Radio Blackout. Un ringraziamento a chi ha messaggiato, trillato, ha cavalcato la buona onda di questo sabato 5 settembre 2026 in compagnia di Black Milk. Appuntamento rimandato a settimana prossima. Stay Blackout, Rewar.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

Allora, un saluto, un ben ritrovate, ben ritrovati a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Blackout che sono all'ascolto. Un saluto anche a Mr. Baron One che mi ha preceduto con il lungo pomeriggio blackoutiano di

Allora, mi scuserà Enzo Maolucci che lo interrompo, ma andiamo subito a leggere un messaggio che è arrivato ora. Un enorme grazie a Fede che è venuto ad aiutarci e mentre si lavora ci ascoltiamo Radio Blackout. Un enorme grazie da Cree, Marco e tutto il Lazzareto. Ovviamente salutoni anche da parte della regia di

Allora, si riprende sabato 5 settembre, ripartiamo con questa nuova stagione post estiva di Tanz Bambolina. Stiamo ascoltando il grande, grandissimo Enzo Maolucci, Omicidio e Rapina, personaggio che mi sarebbe piaciuto anche intervistare magari. So che l'aveva fatto, mi pare, Lele Roma o forse anche Giampo. Adesso non ricordo esattamente, forse Lele Roma. E comunque ne parlavano come di un personaggio veramente interessante. Purtroppo non ha mai avuto la fortuna che... che avrebbe dovuto avere, perché le sue canzoni erano veramente fighe.

0: Allora, siamo partiti con Alberto Radius con Poliziotto, una canzone purtroppo tristemente attuale, visto tutto il discorso del... insomma, della sopra... come si può dire...
1: Io lo ascolto e piango.
0: Il discorso dell'ICE in America, della prepotenza delle forze armate israeliane nei confronti dei civili in Palestina, in Cisgiordania, cioè, e allora siamo sempre lì, torniamo sempre su quel punto lì. Chi indossa una divisa si pensa di essere migliore di un altro, pensa di avere il potere, pensa, cioè, allora, tutte cose che sono già state dette, ridette, però purtroppo, come dicevo prima, tristemente attuale. Allora, torniamo sulla musica, torniamo in scaletta, ci ascoltiamo un altro grande, scomparso purtroppo prematuramente anche lui, Fred Buscaglione. Buon ascolto, Radio Blackout.
2: Che nebbia quella notte, mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento, se c'è zucchero da fare, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei? Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivare, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ho uguale, ma l'ho messo a KO.

la matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi, si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte.

Allora, ci è arrivato anche un bel messaggio che mi dice appunto: ciao Mitch, bentornato, ti aspettavo. Comunque, insomma, Luci credo sia ancora reperibile. Io ho fatto qualche chiacchierata tempo fa, quando ci vediamo ti racconto. Allora, sicuramente sì, appunto, io ricordavo che qualcuno recentemente, o forse non proprio recentemente, l'avesse intervistato. Beh, sarebbe anche una bella cosa magari fare un'intervista. Adesso bisogna vedere, lui sicuramente è magari un signore anche un po' anziano, magari non ha tutta questa disponibilità a venire in radio, non lo so, chi lo sa, magari proveremo a contattarlo, vediamo. Grazie comunque del messaggio, grazie mille.

Intanto ci siamo ascoltati anche Gianna con La cocaina, un altro pezzo molto simpatico del periodo, possiamo dire periodo beat. Tra l'altro questa puntata è un po' incentrata su, almeno nella prima parte, beh, questi sono gli Sciacalli, che sono un gruppo garage beat, però del, diciamo, del revival, del beat revival anni 90. Comunque la puntata è un po' dedicata a tutta quella scena lì, a quelle robe italiane che rifacevano un po' il verso a quello che negli anni 60 era il beat inglese soprattutto.

ripeto. Allora, ci siamo ascoltati i Monelli con i cinque Monelli con il brano Balbettando, poi i Pelati con Come i ragazzi di Via Pal dal 1966. Come dicevo, quest'oggi facciamo un po' una digressione sul beat italiano, almeno nella prima parte. Allora, questi sono Le Anime, il brano si intitola Mi si spezza il cuore. E il brano originale inglese era Take a Heart. Un buonissimo ascolto su Radio Blackout. Rimanete incollati alle libere frequenze e godetevi questi capolavori del passato che ogni tanto ritornano anche in radio, almeno qua su Blackout.

Allora, ci siamo ascoltati anche le teste dure con Era un beatnik. Quella che sta suonando in questo momento si intitola Quando un ragazzo si trova nei guai ed era cantata da Mario Zelinotti.

Allora, il beat italiano, quello che fa un po' sorridere ai giorni d'oggi, soprattutto a chi, diciamo, fa parte un po' del movimento da anni, e un po' l'ingenuità che avevano queste canzoni, un po'... Loro si sentivano molto ribelli, molto contro, anche se poi alla fine era un essere contro per quegli anni già comunque molto marcato. Adesso ci ascoltiamo anche La Divina con Ragazzo Triste.

bolle. Allora andiamo a salutare di nuovo Boomer 61 che mi scrive: Mitch, sei sempre un genio. Tirare fuori la vecchia musica italiana, beat, e ci puoi arrivare solo tu. E complimenti per l'analisi. Beh, grazie.

0: Vitti, Diana, Olimpia e Fulvio che mi scrivono: bella Mitch, oggi gira che ci catapulti negli anni d'oro dei nostri vecchi. Dai, ci sta. Rientrando a Torino attraverso i campi di mais bruciati dal sole e il Monviso al tramonto, come siamo bucolici. Grazie di essere all'ascolto. Io ringrazio sempre tutte e tutti quelli che ascoltano la trasmissione, mi fa veramente piacere. Allora, lasciamo un attimo da parte il beat italiano, ci andiamo a...
1: Metti a posto ogni cosa e parliamone un...
0: ad ascoltare un po' di brani che invece vanno un po' a cavallo tra la disco e il funky. Qua ci avanziamo di qualche anno. Vabbè, questo è un remix del pezzone per eccellenza.

Allora, un artista che io non ho mai seguito particolarmente, sto parlando di Irene Grandi, non l'ho mai, diciamo, forse considerata più di tanto. Però devo dire che in questo brano, in questa reinterpretazione di Sono come tu mi vuoi, uno dei, forse dei brani più belli di Mina, diciamo che secondo me ci sta dentro, ci sta.

Il nostro amico Boomer ci dice che le nonne che letteralmente li trapanavano le palle con Cuglio. Cuglio è stato un mito di quegli anni, poi per carità, magari fosse anche sopravvalutato per certi versi, però quel pezzo secondo me è quel pezzo che nella festa giusta ci sta dentro.

A proposito, chi volesse scrivere a Radio Blackout, in questo caso scrivere a me per non lo so, buttar lì qualche idea, qualcosa che ti viene in mente, che vi viene in mente, il numero è sempre lo stesso, il 346 667 3263. La messaggistica di Radio Blackout è attiva, quindi WhatsApp, i vecchi messaggini, Telegram.

0: Signal, può assolutamente scriverci anche su Signal. Irene Grandi, Sono come tu mi vuoi, un pezzaccio della indimenticabile Mina, indimenticabile non perché sia deceduta, almeno non credo, ma per quello che ha insomma dato alla musica italiana. Spot per voi.
1: Il 12 settembre al Mescal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Allora ci andiamo a immergere per alcuni pezzi in brani dalla caratteristica di avere un sound in levare. E iniziamo con Bell Uncle Soul. Andando a ripescare Seven Nation Army, un gran pezzo risalente agli anni 90.

forse è il più famoso dei White Stripe. La prima volta che l'ho sentito mi ha infastidito, ho detto no, non si può rovinare così un pezzo. Poi, risentendolo

Allora, restando su sonorità decisamente in levare, come molti e molte di voi sapranno, Amy Winehouse era, oltre che amante del soul, amante anche di queste sonorità, incise anche diversi brani sempre un po' a cavallo tra lo ska e il reggae, il blue beat, queste sonorità tipiche della Giamaica anni 60.

0: 18.53, la prima ora è volata proprio di un fiato, ma stiamo continuando sempre sul pezzo, rimanete incollati. Radio Blackout, l'unica radio libera di Torino, restate incollati alle libere frequenze. Abbiamo ancora un po' di cartucce nella nostra cartucciera da sparare, da fare fuoco per le vostre orecchie super affamate di sound.
1: Salita del volo con destino.
0: Allora, un pezzo decisamente recente, decisamente anche forse più commerciale del previsto. Karol G, Manu Chao, torna.

Vagando per il mondo. Allora, un pezzo, dicevo, decisamente commerciale, perché no? Perché l'hanno passato tutte le radio assolutamente commerciali. Ma a un certo punto che cazzo me ne frega, voglio dire, nel senso, un pezzo è figo, lo passano le radio commerciali, non posso passarlo, a me piace sto pezzo, lo passo. Carol G, Manu, ciao!

Beh sì, arriva anche un messaggio del nostro amico Boomer che dice che comunque Manu Chao è stato un grande nel passato, clandestino eccetera eccetera. Beh, però diciamo che lui comunque ha sempre la sua posizione nel mondo, nel senso che tiene sempre la sua posizione molto radicale, e quindi direi che ci può stare, anche se poi le radio commerciali lo passano perché è uno che comunque fa ascolti.

Allora andiamo anche a dare un'occhiata a vedere se c'è qualcosa in programma, qualche iniziativa per la serata. Allora, qualcosa quest'oggi c'è, sempre facendo riferimento al fido gancio.cisti.org. Andiamo a segnalare l'apertura del Porfido, che era dalle 4 del pomeriggio alle 7.30, quindi fra poco chiuderà. Segnaliamo questo: Stati altri di coscienza come risorse vitali, che è un convegno, Società Italiana per lo Studio degli

Andiamo a segnalare anche un'iniziativa presso lo spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40 Vigliana. Tessere la rete dell'abbondanza dalla foresta di Atlanta alla valle di Susa.

e questa era un'iniziativa abbastanza interessante, perché appunto c'era un laboratorio di cucina con Abbundia, Alvarado di Automomus Kitchen Council. Però l'iniziativa prosegue anche domani, quindi in collaborazione con la credenza di Bussoleno, chi volesse partecipare domani, presentazione della ZIN di Autonomous Kitchen Council alle ore 18, poi dalle 19.30 una pericena e alle 21 proiezione del docufilm sulla difesa della foresta di Atlanta. Stop.

segnaliamo anche Mapuche, gente della terra, questa sera sempre, credo, convegno, presentazione del libro, di un libro, presentazione del libro Dietro le sbarre, e questa iniziativa si tiene quest'oggi dalle ore 7 alle ore 9, quindi dalle 19 alle ore 21, perché è PM, presso lo spazio Comala. E poi andrei a segnalare ancora, in solidarietà dei compagni del Barocchio, la Pizza Bella Vita di domani sera. Quindi, solito modus operandi, portate voi il condimento, il Barocchio mette a disposizione il lievito madre per

19.03, noi ci stiamo dirigendo verso una zona ibrida tra la disco funky degli anni 70 e una parte anche di blues,

Allora, 19-20 minuti, stiamo quasi per giungere al termine di questa puntata post estiva di Tanz Bambolina. Allora, ci siamo ascoltati il rework di Rob Thomas sul brano di Santana Corazón Espinado, intitolato Smooth. Poi ci siamo anche ascoltati i Jefferson Airplane con un classicissimo del loro repertorio, Somebody to Love. One bourbon, one sky. Come vi avevo accennato, un po' di blues nel finale ci stava bene. Grandissimo John Lee Hooker con questo brano, assolutamente uno dei più rappresentativi della sua lunghissima carriera. I raised my head, looked on the wall, at the clock on the wall. By that time, 1:45, last call for alcohol. I looked down the bar, at the bartender. I was like, hey, what do you want?

Allora andiamo a chiudere, si fa per dire, penultimo pezzo, scusate, scaletta quest'oggi con un brano anni 80, per ricordare che questa trasmissione è nata un po' come trasmissione per riproporre anche la musica anni 80. I Love My Radio, Midnight Radio, 1985, un brano che ce lo propone Taffy.

I Love My Radio, Midnight Radio 1985, un brano molto ricollegabile all'Italo Disco, che è un po' in quegli anni, poi anche comunque diciamo in una parte degli anni 90 è stato

Allora, come dicevo, penultimo brano in scaletta per quest'oggi. Poi purtroppo le brave ragazze questa sera mi sa che non trasmetteranno, perché non le ho ancora viste in studio, quindi non credo, o verranno più tardi, non sinceramente non posso né confermare né smentire.

Allora, come sempre, io spero che la puntata di quest'oggi vi sia piaciuta, che sia riuscito, insomma, a farvi compagnia, a trasmettere un po' di empatia virtuale, almeno attraverso le onde della radio, le frequenze modulate su cui Radio Blackout trasmette, che ricordo è il 105.25.250. Dovrebbe esserci poi prossimamente uno switch di frequenza, andremo sulla frequenza intera, quindi 105.200. Però questo è ancora da, insomma, da appurare. Quando avverrà, lo verrete a sapere in qualche modo.

Tra l'altro questo brano sa molto di estate, estate che a quanto pare non vuole insomma finire. Sicuramente almeno per tutto il mese di settembre avremo temperature ben sopra la media, come l'abbiamo avute anche per tutto il mese di giugno, luglio e agosto, quindi un'estate interminabile che può piacere, ma comunque sinceramente non lo so. Io dico, qui da queste parti, non dico solo Torino, ma dico un po' tutta la zona qua del nord-est, del nord-ovest, scusate, non eravamo abituati comunque ad avere temperature così alte e quindi stiamo un po' faticando. Io lavoro principalmente con gli anziani, quindi capisco che molte persone di una certa età facciano difficoltà e si cerca un po' di tirare avanti in qualche modo. E Blackout è anche un po' questo, un po' fare compagnia anche alle persone che sono magari sole o le persone che anche per motivi burocratici, legali, eccetera eccetera, magari proprio non possono uscire di casa. Quindi per questo una radio è anche una radio che ha un senso tra virgolette politico, secondo me.

Ultimo saluto a Boomer61 che mi scrive bravo Mitch e brava Radio Blackout, sempre top. Un saluto anche al nostro amico Pablo che mi scrive grande Miccio.

Io direi che vi anticipo qua alla fine di questo brano i saluti per questa sera. Vi auguro una buonissima serata a tutte e tutti quelli che sono rimasti all'ascolto, ma anche chi per caso ha ascoltato Radio Blackout magari in auto. Ricordo appunto Tanz Bambolina trasmette sempre il sabato dalle 18 alle 19:30, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout, ma comunque non mollate Radio Blackout anche nelle altre trasmissioni. Ci sono conduttori e conduttrici super preparate, musica sempre figa secondo me, contenuti politici decisamente interessanti, culturali eccetera eccetera. Andiamo a chiudere con Shazal Kazoo, Misirlu per voi, un buon sabato e a risentirci a prestissimo. Ciao Domenico, una

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: We can just. We can just. We can just. We can just. We can
1: Multitox.
2: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Adesso andando. È condiviso.
1: Multitox.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.

12 settembre al Mescal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, con lei.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo la birra!
0: Multitox.
3: Io

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: innocenti e un po' balordi non pochi. Vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Guardi, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale? Ogni uomo è fatto in un modo diverso. Nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono a loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura. E questo sino dal primo momento, sino dal primo momento, l'atto di civiltà che è un atto di prepotenza umana sulla natura, è un atto contro natura.
0: Sono molto indiscreto se le chiedo di dirmi qualcosa a proposito di norme, di trasgressione della norma, sulla sua esperienza intima, personale.
1: Beh, io personalmente, che cosa vuole? Io personalmente sono un uomo, sono un poeta, quindi incomincio col trasgredire tutte le leggi facendo della poesia. Ora sono...
0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale? Ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi, tutti gli uomini sono a loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura. E questo sino dal primo momento, sino dal primo momento, l'atto di civiltà che è un atto di prepotenza umana sulla natura, è un atto contro natura.
0: Sono molto indiscreto se le chiedo di dirmi qualcosa a proposito di norme, di trasgressione della norma, sulla sua esperienza intima, personale.
1: Beh, io personalmente, che cosa vuole? Io personalmente sono un uomo, sono un poeta, quindi incomincio col trasgredire tutte le
0: ricerche 2, schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale? Ogni